0: ti sa ca vina me de wa.
1: Ciao vai, ciao vai.
2: Noi ha si da ca. Hey, se vivi wa manu. Yeah.
0: Noi ha si da no wonder. Se vivi wa yo yo cha.
2: Venona,
0: vedi ma wo. Che non sai tu.
2: A ti ha si fu.
0: E subito, e subito. E subito,
2: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

tia menia che bebi a wutina bi ala le rodi mo ko be aposto betile nyankwe evadi de mo dia me sibu da wu da wat aposto nyankwe nyankwe nyankwe nyankwe when is this the case? And I run a number, she's a job.